I lumi centar, il mare, il india rotarilvan, il vatture fifero e il tiriva l'essere.